ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu di ɛwɔ yesu